0: Mamelani Sedi FM le Kubuna 98.4. Kaboka kena hu SABC Plus app. Ho Mamelani Sedi FM.
1: Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le Kubuna lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app. Ho fumana le Sedi FM. Ke molelwa.

0: molelwa di tshwa di kalaneng le mvololo autia strada holisedi sm fela
1: jeno le master v rena le karabo ya ratang di podcast sa youtube le di how to tutorials
2: master v ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke gone ho like le ho subscribe di channeleng tsa youtube se ke di ratang
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke phato kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa mehoo ya sebete sa bona ke molelwa
4: o mametse dikalaneng le velemolo go lesedi.

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng. Ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
4: O mametse dikalane le velimolo.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka tile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ke nako e telele basadi ba sa

0: motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Mamela dikalane le veli molomo manda ho fihlela laboraro ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong ho lesedi FM.

0: ke ya o dumedisa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Hoseng a letsatsi la kajeno, a re fumane palo ya lentswe bukeng ya bobedi ya Bakorinte, kgaolo ya bone, temana ya bosupa, ho emisa ho ya borobong. Bakorinte ba bobedi, kgaolo ya bone, temana ya bosupa ho ya borobong. Empa letlotlo leo re na le lona dipitseng tsa letsopa, matla ao a tlodisang ebe a modimo, e seng a rona. Re hlomohile ka nqa tsohle, empa ha re tsiele he ruri. Re bothateng bo boholo, empa ha re tele. Re a hloriswa, empa ha re timele. Re jara lefu la Morena Jesu hohle mmeleng wa rona. Re bophelo ba Jesu le bona, botle bo bonahale mmeleng wa rona. Lena ke lentswe la Modimo, mme Modimo le hlanolofatse ditsebeng tseo le utlwileng. Ke rata ho bua le wena ka sehloho taba sena momamedi. E ba le sebete sa ho hlola mathata. Bophelong bo re bophela momamedi, ka dinako tse ding re potapotilwe ke batho ba senang tshepo, ba fumanang ho fokola kapa ho se re letho maphelong a rona, le hore lefatshe moo re phelang teng tsohle tseo re di etsang ke tse fosahetseng ka mehla. Ho na le batho ba jwalo ba sa bone molemo, esitana ba sa bone le hore tseo re di etsang ke tse ntle, ebile ha ba bone tshepo dinthong tse ngata. Ba dula ba nyatsa tseo re di etsang. Re le batho ba Modimo ba lebala ho ba ha se bohle ba kerekang e leng bakresete. Momamedi, bophelong ba motho e mong le e mong o fuwe taelo esitana le mosebetsi oo o tlameileng ho o phetha. Re le batho re na le dineo tse fapafapaneng, ebile ha re lekane re semeno. Modimo re file dineo momamedi, mme ha o sebedisa neo eo, Modimo o fa matla, o fa bohlale ba o ka sebedisa neo eo a o fileng yona. E re ke o hlokomeditse momamedi hore ka nna tsohle re atetswe ke mathata le meleko e mengata. Empa le ha o le jwalo, Modimo wa rona re file letlotlo. Ha re tsiele e ruri momamedi, re thulana le mathata nako e kgolo le e nyane. Empa wena wena le hore re se ke ra ba le matla. Modimo wa tla o re fa sebete, o re fa matla wa hore re tle re hlole lefu esitana le bobe. Momamedi, matsatsing ao re phelang ho ona, re hloka bakresete ba nang le tumelo e matla hore nolofalletsa ho jara mahlomola, ho sebetsana le ho ka jara mathata, ho hlola ditshito le ho netefatsa ha hore ha Modimo a le teng re tlelwa ke matla. Momamedi, hoseng hona dumella Modimo ho fa matla le ho yetella pele le bophelong bona. Bina mantswe a sefela dira ho na diqhalane, ke hlolotswe ke wena. Ha ke hlahelwa ke dillo, o ntekola ka mosa, o ntlela ka dipolelo tse phakisang ho nthusa. Ha ke re ke mofutsana hore tjhehe, o na le nna. Ha ke re kgoro ya hana, o re tjhehe o tla kena. Haeba re hloka tataiso maemong a re ferekanyang, kresete o tla re bontsha seo re lokelang ho se etsa. Momamedi, hoseng ha letsatsi lena, Modimo o tla o tataisa ha o kgathetse, o le matshwenyehong, mme tsela e sa bonahale ho ena le moipa. Modimo o tla etsa hore a tle ya o matlafatse. Mme hoseng ha letsatsi lena, ke re matlafala hle ngwaneso ya ratehang, e ba le sebete, hobane Modimo o ntse a ena le wena. Ka Jesu Kriste Morena wa rona, amen.
1: re a leboa moruti motshekwane re kopana pele na o sane mona ho le sedi FM mamedi ntle letsenywa nako re fetela ho moifo wa lenana o la makumane a mona le mane ntsane rantwa le moifo kitseo
2: re le bohe le kholokwe ho seng hona mo mamedi ke ya utumedisa ke sebiletse go hwehla go hlehohle bo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ha o nete e fetang eo le kena ga jwale ke la ditaba la makumane tshebeletsong ya le CDFM FM mme se ka lebala gore lela la makumane ho seng hona o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ebile ha re kgetheng ku ka pere ka eno noto e odimodimo ke sentse go hwehla go hlehohle mo mametseng o le teng gore o seke wa suta o file selemo ya sao o tlo ikgolelatse molemo tseo re o tlisetsang tsona go seng gona empa pele re ka tlhaga kena go la kajeno ka botebo re fitlhetse ditaba tsena tsa go raya botlhano tseo re di balelwang ke di engwane moedi

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99 le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 taboraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolesana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Kamisa.
1: Mamesi Twasa, le Batukata, Otahoha, Breakfast Show.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

ba ri ntse bona ati o utlwela yo batla o le ka gare ho koloi ka bonse hae o mametsi Kid of the Moon ke zo mo di khatsa maleli ya batla le si ya makuzene ha ntse di mahlora ke a mohlanditaba tsa go botlhano o di balolwa ke sibuhu di Kenny totisa modupi.

0: Di taba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya borobonga ena na kokia tsa di papadi.
1: Khati seida, uikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore ta thabela ho ba mona.
2: Sadi papadi, Holy City FM.

bo comete bo molapo bo metsi maswele metsi maswa ke ga di rubu se kwoti mowe.

lebeletse go batho ba tlang go rona ka bobe ba dipelo ya motho ke ke wa ibala o ke ke wa itse ba itshwana le lengolo le kwetse e re ka tsheya ka menu fela pelo di kwa di le ntswaki ei so tona di sitse ha re hlabang ha ibopi nakatsa motho di kampe

patla plaka ha le so bone mathata ke re di khulu di satla tswa ga le mo pinya tsi di e pinya o ska ikolota man.

0: na le motsolo mong ba harreng ba lebala mane he ya bapalang papadi e ntle e be ba teng ka mane le bo osinachi ohale le bona ba bapetseng papadi e ntle ga o sheba gantle Nigeria bona ba re e butle pele wena molebong wa tlotle ke ra ke tlotletse ke tlalosa mona dintho tsena ke re ke tlameleng ke di tlalotse di tsheletse wa tseba di tsheletse ditsheletse Nigeria ena ka mane omewa ya keneng karolong ya bobedi ya papadi o ko bone fela ntlha e bona kannete ka e bonolo ntlha e bonolo itse ba sa ile le gongwana odimo a re omewa e re kere ntlha ka nnete Nigeria le Malawi di fetile kannete di fetile jwale nka tsamaya ka o sentswa ke jale tsena ntho tsa ka ke di netefaditse Malawi fetile he le yona ka mane Nigeria di fetile o sentswa ke tla re molebue ke re ke bua nnete o sentswa ke hle re ka palosolo he go tswa go nna molebo hentshwane ke re ke a leboa hle mo mamedi wa lesedi go fitlhela nna le lona re kopana gantle itse ke tshwaswalo a eletsa gangwe a eletsa gabedi a eletsa raro moletsa phala re ka nnete ke phetwa ke tuo a re go fedile ba tla emela go utlwa le bona gore ntho tsa bona di eme ka tsela e jwanga re ka bolo jalo he di santsane di tsheletse ka mane Nigeria di le pedi ka mane Egepeta ke re o sentswaki re ke gutlwele go wena tle ba ipotsa bana ba Nigeria ga bana lethabo lana ba soka ba tseba ke ena tafolena e ke buang ka ena ko boleleletse ka re Malawi e fetile Nigeria e fetile ga e le Zambia le Egepeta ba tsamaya ba ya gae kubai a o sentswaki
1: Molebo he ntile bo ile haholo o be le bosibu bo botle haholo.
0: Bosibu bo monate.
1: Ha se mohe mamedi ke molebo he ntshwane o tlile di sebedise ka mogaufeng. Ke ike mentse ke neilwe. Ho nna bile o tswile le gore ke e swaile la bo. O tsamaya. O tlatla le ke neilwe. Mabili ke absolo hle ke go gona ha o tlo Israel la bone be like it's a dialogue ka ithinyetsa ka e seng kutlwa na ja di fraise tsene ke gona ke gona ntse ke molo mabili ke le bua absolo teng ba ke nsa re qoba busibu bye bye

0: ne monate ho le Sedi FM Neo Soul SA re ke potele ka mona.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.